0: Anna Ferdinand Josefa Prussa, sen riseo os nacet vacet sedum.
1: Bonus rubris vel.
0: Ah! O concepcet voleti.
1: Oh,

0: Verità stesse.
1: Libra vuità.
0: Te di collo moroposo, nate, face, fladra, paci,

0: c'è che la c'è.
1: Possli spedigu, come scienzi?
0: Ne.
1: E di sprote per tolle mazzane, dei miei scienzi falliste.
0: Io che?
1: Tutte da un piede. Rosumis gregur tu il pradit. Lasci me.
0: Io ne dimostrarni.

0: triste fede doxi, dopo c'è testamento, dopo sì, ma riesce indietro un bilancio,
1: un bilancio,
0: un testamento, senza che
1: provvedere,
0: senza che provvedere,

I seem totish idiot. Stop it, Mr. D. Duck, duck. Hawk, idiot. I seem totish. Bilba, shepazitat, eleti. Devete nazet, seven is out. Ora, Bilba, tigranca. Vitali, chora, nego. Totish. Tandole. Non c'è posti, c'è l'istituto, vai a Quintana! Non c'è posti, c'è l'istituto!

0: Ella, sepa Emilia Marti, Eucidia Montes, nepotis in minique.
1: Allega,
0: Elia, ma prego. Alle spie. Magna pulos regines reti. Viste tu viengela?
1: Certo io, acto, vedi.
0: Vedi, prostia, sabeti in scelto, ia pensi per finastumi. Naro se ne blocco vien tazza.
1: Come?
0: Ehi, prostia, sabeti

0: che ni hai e de me. Tu spendel ska.
1: Ma
0: la se ne. Nic ne vise si agni ne vrati. Mi dite so si ne su. Vatil vi ni sterpi. Rafter rosu met. Ma ti dai e poi e se ne estara. E lo Alle viste ne si starra. Vite. Se blasi mai glori viec. Oia, buon globo, Gif! A dopo ci lo che ci vino matto!